fatica, tutta regina devi pensar. Con la milizia, tutta regina devi pensar. Una regina deve pensar, una regina deve pensar, una regina deve pensar, una regina deve pensar.